o morena ruri le keke la noa senwelo seo ke tla nwela ho sona ha ile hudula e mong ka ho le letona kapa le le tshia diteng le tla dula ke kopa o ipheta hantle molemong wa kutlwisiso ruri le keke la nwa senolo seo ke tla nwela ho sona ha e le ho dula e mong ka ho le letona kapa le letshiyadi teng le tla dula ntate Thato Malefane a le kgobetswane.

di thusanga dipelaelo le wana masisa pelo re ba ha o morena a o smogo sello a le roma le fikenge ha ntate molo motanya.

0: lempe le batle mmuso wa modimo le hulluka hwa ona pele ke tlo tshepela le hulu jwang o sitwa ho baballa sente ha o ka tseba ho baballa sente yeo o nanga le yona o tla tseba ho baballa le hulu le o nang le lona taba ya ka ke ena mo ile ngwana teng re aha le ga ko di pakeng tsa gona le modimo re a ile le ga ko di pakeng tsa gona le modimo bibele ya ka le bibele ya ha o di itse o keke wa sebeletsa magena a mabedi kana ko ile ng ha e ba le nane ola mo ifo ba ba khwale le kene kana ko ina haeba lenaneo la moifo wa bana ba kgwale le ke ene ka nako ena o itse o ngwana kgwale e ba o ka boso o kgatlhiwe ka nkane nke nngwe o tlo sitwa go phetha ditaba tsena ka nako e nepaetseng o keke wa sebeletsa marena a mabedi kanako e le nngwe a tshwise maikgethela sanko wa tshu jwalo ngwana mmathabo dikokong a tshwise maikgethela kgetho ke ya hao empa lentswe la modimo o senge wa letsatsi le be le mpe le batle mmuso wa modimo pele le hulluka ho wona pele haeba o ya tseba hore modimo o llokile hobaneng wena o sitwa ho loka haeba modimo o itse bitsa ho nna ke tla o araba mo ba babedi ba bararo mo ba kopaneng ka lebitso la ka le nna ke teng ka ha go bona o sitwa ho bitsa ho yena hobaneng e le go so sebeletsa mmamona o keke wa sebeletsa marena a mabedi ka nako e le nngwe mme ha o so o sitwa ho bitsa ho modimo ha o so o sitwa ho bitsa ho yena le yena o tla o furalla le mpe le batle mmuso wa modimo pele le hulluka ho wona ha ke na matla letsatsing le nomoro tsa mahala +266 599 56 21219956 le mpe le batle mmuso wa modimo le hulluka ho wona pele ile o ka wa batla eng kapa eng etsa motheo etsa foundation e nepaetseng ha ke kena ka hare ho ntho e nngwe le e nngwe yeo ke etsang nna ke le thapelo Bulane ke batla ho tseba haholo ka yona ha ke etsa ntho yeo ke batlang ho etsa ke le thapelo Bulane ke keng ke nako ke ithuti ka ntho eno pele pele nka ka yetsa le baka ke o baneng ha ke batle o tla furutlela ha ke batle ho tla lahla ditepe e re ha ke botswa ebe ke re ha ke tsebe ha o tsebe jwang empa o le karolo ya tabai ha o tsebe jwang empa o le karolo ya tabai Limpe le batle mmuso wa modimo pele le holoka ho wona pele sike wa tata sike wa jampa a o tlo furutlela sike wa jampa limpe le batle mmuso wa modimo pele le holoka ho wona pele
1: nomoro tsa mahala +26 599956 21219956 Modimo le mamona dipelaelo Modimo le mamona dipelaelo re tletse ka dipelaelo o keke wa sebeletsa magena a mabedi o tletse ka dipelaelo ke o senga wa letsatsi le entsweng a ke morena mo bibele ya ka le bibele ya hao ke mo kereng le seke la belaela ka hore re tla jang kapa re tla noang kapa re ka ikapisa ka lempe le batle muso wa modimo pele le holoka ho wona re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
1: me a le smagomo
2: le mpele batle mmuso wa modimo le go loka ha ona pele dintho tsohle le tla di etsetswa
1: ha
2: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
2: jolo ka ha modimo e le alpha and omega
1: e le qalo e le qetello
2: re tla nea go qala ka yena jolo ka ha itse ha ona letho leo le ka leetsang ka sa kgwedi le letsatsi
1: ha ise
2: ka ntle go lebitso la Jesu
1: he tlo uphofolo
2: o itse ha o haha ntlo
1: hele
2: ka ntle go Jehova o tsebe o e haela lefela
1: funa we
2: ha eba o qala letsatsi o le kala fela ka ntle go Jehova o tsebe o le kala ka go o le kala go zero ka ke modibo wa re ruta lentswe la hae hore ke ntho tsohle hore di tle di tsebe ho etsahala re tlane a re kale ka yena pele
1: yes
2: re kale mmuso wa hae pele
1: yes
2: re kale ka ho bitsa ho yena pele
1: eh
2: bana ba khwalile le hlohonolo ho ba ne lile la ba le lenane o lena la selemela le o reng ha le qala le phahamisa maline ya lona ibe le re amen ibe le re ba ha o morena mo le qala mo modimo a reng le mpe le batle mmuso wa modimo pele ma ke o re le mpe le batle mmuso wa modimo le ho loka ha ona
1: ee
2: ke le go re hale a dile mo re tsadile mo o ne paetse ke ne tsedi ntso tle di latela o se ka nna wa re ye ma ha tlane ho ya kirekeng ho ba ne o entse tsena etsa ke go sandi pela yelo ba tla sala mmuso wa modimo o tla o tla monna e mongwe ha ke fihla ho lona ha ke batle go tseba letho
1: le
2: mahareng
1: yes
2: fela
1: ha
2: ba tlile ntho tse ding
1: yes
2: ba ka jesu
1: eya
2: e mongare re yeme mona ha re sisinye re batla Jesu
1: re batla Jesu
2: ha re batla go tseba le gore na o jeleng ha wa ja ha re batla go tseba le maemo a hao ha re batla go tseba gore na o kireka trekesi ntere batlang ke mmuso wa modimo le mpe le batle mmuso wa modimo pele ke sire ka nwa ke gore ge batla go tseba dintho tsa batho e ba jwale ge sheba batho go feta go sheba modimo ga re batle mmuso wa modimo pele dintho tse dintsotlhe di tla latela dintho tse dintsotlhe ge tla di etsetswa gobane modimo ke modimo o tshepagalang ke modimo o tshepagalang o ireng ga o dutse go yena a o etsetsang tse kgolo a o bontshang le tse patilweng a o tsebisa le diphiri tsa gae ga o dutse go modimo dintho tsotlhe
1: a o banna tlouphoofolo a o banna tlouphoofolo phepi nnake phepi nnake.

Shekinah, Brendan, Lulu, my baby. It's a Majora Lefaso 98 to PCFM 92.8, Twisa 104.3 megahertz. Shebana kwa haumu mame di utima thoo, raja le shumela mozo olomo. Mera balula di kwa zadi daba, zahore le shumela mozo olomo. Kira atleile, suko nyana.

0: Mr. Shaba Ranks, era aqui Shaba Ranks, Mr. Lover Man. Pelo menos esse. Brisma, obrigado. Brisma, obrigado. Sweetie, my baby. PCFM, manda agora para o seu show, vamos meter a palavra de Loro Nyane. Ya, bonha, guta, mamedi. 2121
1: 9566 Hello, Mekeke.
2: Hello. Ke le dumedisa ba mamedi ba PCFM.
1: Kapila.
2: Eh.
1: Mekeke, o tsaga tse di finga jeng?
2: Ke le tsaga tse di taba tsa Avani Fit Marathon. Taba ya bohloko hona tjena ke ho hopotsa ba mamedi hore registration closing date ke di 30 tsa September. Batho ba bang ha ba so registare, ba bang ha ba so patale. Ba be le hloko hore di 30 tsa September ke closing date, and ka mora moo ha re sa hlola re nka late registrations. So nka ba eletsa hore ba itlhahanele nako e sa le teng, ba etse bonnete ba hore ho tloha hona jwale ho fihlela ka di

Hashtag the mission afternoon drive. Ena ke Kelly Khumalo pine biswa nqinisela. Aba ra PCF ba go tobala jolo ama Khumalo taba ka magateng ke tswala pele ka megapelo double play ke shape motho waka. Jolo ga le tlwaelo. Ha ntla di ma hloho ho rakia bohlano. Gaitse di ka thabelang tau wa motaung o balla makhumana a ditaba tsa ra bohlano.

tre fatti e non che usi le tele Kakapa e Bitwang King of Clubs Pinena e Bitwa Sexy Girl in il ratto a chi muore